prende un volo, sottofugge a vendere, mentre tecno planning, dure torts, fermo sui affiche.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente